0: Planet News.
1: Sono ormai 3 anni che dopo un richiamo di segnale artificiale le cicogne sono state invitate a costruire la loro casa in un nido allestito su una torre nella rotonda della Binasco a Carpiano, Milano.
2: Uno spazio accogliente a 44 metri d'altezza, insonorizzato e termicamente controllato per favorire il soggiorno dei volatili e la loro riproduzione. L'esperimento è riuscito. Ogni anno le cicogne tornano per la cova. È possibile anche visitare il nido grazie a una webcam installata sulla torre.

0: a un aumento delle popolazioni di animali come il lupo europeo e la tigre del Bengala. Parallelamente proseguono le iniziative di riforestazione e tutela degli habitat acquatici per proteggere anfibi e uccelli migratori. Organizzazioni ambientaliste e comunità locali lavorano insieme per ridurre l'impatto del cambiamento climatico e promuovere un futuro più sostenibile per la biodiversità.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
2: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
1: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night's Club.
2: It's Monte Carlo Night Club.
1: Monte Carlo Night's Club, un'emozione lunga una notte.
2: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the world.
1: Monte Carlo Nights Club.
2: Ogni venerdì.
1: Dalle 22.
2: On Radio Monte Carlo.
3: Yeah, nice one.
1: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: A Trondheim, dove è stato inaugurato un tratto di strada wireless che consente agli autobus elettrici di ricaricarsi mentre sono in movimento senza necessità di fermarsi o utilizzare cavi. Il sistema si basa su bobine di rame sotto l'asfalto che trasferiscono energia per induzione ai veicoli dotati di ricevitori. Questo approccio elimina le soste per ricaricare, riduce l'inquinamento visivo e migliora l'efficienza del trasporto pubblico. Il progetto pilota, finanziato dal governo norvegese, coinvolge 4 autobus elettrici che testano la tecnologia in condizioni reali, comprese le temperature invernali. Se il test avrà successo, la Norvegia prevede di estendere questa innovazione a livello nazionale. La ricarica in movimento rappresenta un passo significativo verso una mobilità più fluida, intelligente e sostenibile, con potenziali benefici anche per le altre nazioni europee.

0: Planet News.
1: Uno studio di Ipes Food rivela che il sistema alimentare globale è fortemente intrecciato con il petrolio, il carbone e il gas naturale in ogni fase della filiera. I principali legami tra alimentazione e fonti fossili sono plastica per imballaggi, fertilizzanti e fitosanitari, cibi ultra trasformati che richiedono fino a 10 volte l'energia rispetto ai cibi tradizionali e distribuzione dal momento che trasporti e logistica fanno largo uso di carburanti fossili. Ricordiamo che i prezzi dei generi alimentari sono direttamente influenzati da quelli dell'energia e dalle crisi geopolitiche e che ciò colpisce duramente i 2,8 miliardi di persone già in difficoltà alimentare. Secondo Ipes Food, smettere di sovvenzionare combustibili fossili nel settore alimentare potrebbe liberare 2.500 miliardi di dollari all'anno.
2: Radio Monte Carlo.
0: RMC. R&B. I grandi nomi della musica R&B

0: Radio Monte Carlo.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Planet News.
1: Legambiente ha lanciato da Roma la campagna Che caldo che fa per il problema della cooling poverty, la difficoltà soprattutto nelle periferie urbane di affrontare le sempre più frequenti ondate di calore a causa della mancanza di ombra, di verde pubblico, di servizi e di infrastrutture adeguate. La campagna parte in un'estate già segnata da temperature record. Solo tra fine maggio e giugno 2025 in Italia sono stati emessi 23 bollettini di allerta massima per caldo eccessivo in 10 grandi città. Nel mirino i quartieri più popolari e densamente abitati, dove il caldo diventa insostenibile e pericoloso per la salute, specie per le fasce più fragili della popolazione.
2: Legambiente Roma ha effettuato monitoraggi nei quartieri Garbatella e Don Bosco, rilevando temperature ambientali molto elevate, fino a 38, quasi 38 gradi, con picchi al suolo addirittura di quasi 70 nelle aree esposte al sole. Quindi attraverso questa campagna, che toccherà anche Napoli, Milano, Bologna e Palermo, Legambiente chiede alle istituzioni di agire subito per rendere le città più vivibili.

0: Planet News.
1: Le politiche adottate per ridurre i sacchetti di plastica ne hanno ridotto significativamente la percentuale tra i rifiuti costieri. E quanto emerge da uno studio pubblicato su Science che dimostra come tassarli o proibirne l'uso avrebbe portato a ridurne fino al 47% la quota rispetto a quelli raccolti tra il 2016 e il 2023 lungo le coste degli Stati Uniti. Utilizzando i dati raccolti, gli studiosi hanno valutato gli effetti dei divieti e allo stesso modo stabilito che normative applicate su altre plastiche monouso probabilmente ne ridurrebbero ulteriormente l'impatto. I ricercatori dell'Università del Delaware e della Columbia University hanno evidenziato la diminuzione confrontando il miglioramento delle aree coinvolte con altre che non hanno adottato politiche di alcun tipo su questa materia. Come spiega lo studio, i dati mostrano che nel complesso la quantità di plastica sulle spiagge lungo gli argini dei fiumi statunitensi sia purtroppo aumentata, ma nelle città o negli stati dove sono in vigore divieti si è registrato un minore incremento dei sacchetti di plastica rispetto ad altri rifiuti.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
4: Nice one.
2: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the
2: Monte
3: world.
2: Carlo Nights Club,
3: ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Nel cuore delle Filippine, nell'isola di Luzon, un team di scienziati ha scoperto una pianta unica nel suo genere. Si chiama Rhinorrhea nicolifera. Sembra uscita da un romanzo di fantascienza perché assorbe metallo, in particolare nickel, in quantità incredibilmente elevate senza avvelenarsi. Secondo i dati raccolti, le foglie di questa pianta contengono nickel da 100 a 1000 volte in più di quanto possa tollerare la maggior parte delle altre specie vegetali. E non è solo un caso eccezionale di resistenza vegetale. La scoperta potrebbe diventare un punto di svolta nella lotta contro l'inquinamento ambientale e nella ricerca di modelli di estrazione mineraria più sostenibili.

0: Planet News.
1: È pronta la prima mappa globale degli spostamenti dei grandi animali marini come balene, squali e tartarughe. È stata realizzata mettendo insieme i dati di 12.000 esemplari di oltre 100 specie diverse, monitorati via satellite, per capire come le loro rotte incrocino attività di pesca, trasporto marittimo e inquinamenti prodotto dall'uomo. Lo studio, che identifica i punti oceanici critici per la protezione della megafauna marina, è pubblicato sulla rivista Science dal grande consorzio internazionale Megamove, formato da ricercatori di 50 paesi e sostenuto dalle Nazioni Unite, tra loro molti italiani. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Dal 1 luglio è entrata in vigore la riforma del codice penale che riconosce gli animali come esseri senzienti e inasprisce le pene per maltrattamenti con sanzioni che arrivano fino a 4 anni di carcere e 60.000 euro di multa. La legge introduce anche il divieto di tenere cani e gatti alla catena, sanzionato amministrativamente, e prevede misure per proteggere gli animali durante i procedimenti giudiziari, come la cessione definitiva alle associazioni per sottrarli rapidamente a situazioni di rischio. Nonostante i miglioramenti, la riforma presenta alcune criticità. Restano in vigore strumenti che possono attenuare le pene. Non è previsto il divieto, per esempio, di detenzione per chi maltratta animali, e la possibilità di identificare i cuccioli oltre i 2 mesi rischia di favorire il traffico illegale. Le associazioni animaliste chiedono inoltre maggiori risorse per operatori e strutture e un registro ufficiale dei reati contro gli animali per garantire una tutela più efficace.

0: Planet News.
1: A Trondheim in Norvegia è stata inaugurata la prima strada sperimentale che ricarica senza fili gli autobus elettrici in movimento grazie a una tecnologia a induzione con bobine sotto l'asfalto. Il progetto, sostenuto dal governo con un investimento di circa 2,12 milioni di dollari, prevede un test su un tratto di 100 metri con 4 autobus per verificarne l'efficienza e l'affidabilità anche in condizioni climatiche difficili. Un'innovazione che consente di superare i limiti tradizionali della mobilità elettrica pubblica, eliminando soste per la ricarica e costose infrastrutture visibili, migliorando al contempo l'estetica urbana. Se la sperimentazione avrà successo, la Norvegia potrà estendere così la tecnologia ad altre linee di trasporto, promuovendo un modello sostenibile e all'avanguardia per la mobilità urbana futura.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo. Radio.

0: Planet News.
1: Un team di esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dell'Università di Siena e dell'Accademia Nazionale dei Lincei ha condotto uno studio sull'inquinamento da particolato metallico all'interno di due importanti musei di Buenos Aires, il Museo Nazionale delle Belle Arti e il Museo di Storia Nazionale. Utilizzando licheni e foglie di giacaranda, i ricercatori hanno monitorato la presenza di elementi chimici tossici derivanti dal traffico veicolare. I risultati mostrano che gli interni dei musei non presentano livelli significativi di particolato metallico, ma all'esterno è stato riscontrato un alto livello di inquinamento, principalmente dovuto all'usura dei freni delle automobili. Lo studio ha poi confermato l'efficacia dei licheni come bioindicatori di inquinamento e ha evidenziato che la giacaranda, albero simbolo della città, sia particolarmente adatta a proteggere gli spazi urbani dall'inquinamento.

0: This is such a crazy feeling, though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart.
1: Planet News.
2: Il Portogallo ha annunciato la creazione di una nuova area marina protetta a circa 200 km a sud-ovest dell'Algarve. L'annuncio è stato fatto dal ministro dell'Ambiente durante la conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani a Nizza. L'area protetta di circa 100.000 km quadrati porterà la protezione del mare portoghese dal 19% ad almeno il 27%, avvicinando il paese all'obiettivo ONU del 30% di oceano protetto entro il 2030. L'area collegherà montagne sottomarine, pianure abissali e oceano aperto, offrendo rifugio a specie migratorie e habitat profondi. Il decreto che ufficializzerà la protezione sarà approvato nei prossimi mesi. Dopo aver istituito nel 2023 la più grande area protetta dell'Atlantico settentrionale attorno alle Azzorre, il Portogallo si conferma tra i leader mondiali della conservazione marina.
1: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artist.

0: Planet News.
1: Il riccio di mare viola sta scomparendo dal Mediterraneo a causa della pesca intensiva, del turismo e del riscaldamento climatico. Il declino di questa specie chiave per gli ecosistemi costieri è per l'economia locale un grave danno. È iniziato nel 2003 con l'ondata di calore paneuropea. La scomparsa del riccio è un segnale d'allarme ecologico che richiede azioni concrete e immediate per evitarne l'estinzione. Radio.

0: Planet News.
1: Parliamo di WindTree, che è un innovativo albero elettrico progettato da un'azienda francese, pensato per produrre energia in modo silenzioso, sostenibile e alla vista armonioso. La struttura, simile ad un albero, è dotata di 36 microturbine eoliche verticali capaci di generare fino a 300 watt ciascuna, anche con venti leggeri e da qualsiasi direzione. Le turbine non producono rumore né vibrazioni, permettendo all'impianto di funzionare fino a 300 giorni l'anno, e possono essere potenziate con petali solari, portando la potenza, pensata a 336 watt per unità, creando una soluzione ibrida che sfrutta sole e vento. Il sistema è ideale per alimentare illuminazione, colonnine di ricarica o edifici senza impatto acustico o visivo. Il design elegante e personalizzabile rende WindTree perfetto per spazi urbani e pubblici, unendo funzione energetica e valore estetico, una vera alternativa verde ai combustibili fossili.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Te Radio Monte Carlo. E scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le

0: don't mind having this.
1: Planet News.
2: Con l'arrivo della bella stagione si trascorre più tempo all'aperto e si organizzano picnic, un'attività amata da milioni di italiani che, se non viene svolta con attenzione, può avere un impatto negativo sull'ambiente per l'abbandono dei rifiuti, del disturbo alla fauna selvatica e del degrado del suolo. Per renderlo più sostenibile è importante scegliere aree attrezzate, rispettare le regole e ridurre al minimo gli imballaggi e gli articoli usa e getta, privilegiando contenitori riutilizzabili e stoviglie durevoli.
3: La scelta del cibo è fondamentale, meglio alimenti locali e stagionali, possibilmente vegan e anche rispettosi dell'ambiente. I rifiuti devono essere sempre raccolti e anche quelli organici, soprattutto quelli organici, bisogna portarli via anche se non ci sono cestini disponibili. È assurdo lasciare la spazzatura ovunque o accendere fuochi non autorizzati. Anche l'uso del fuoco e delle grigliate o i fornelli va gestito con responsabilità. Prima regola, spegnere tutto quando serve. We'll be right back.

0: Planet News.
1: Il Mar Mediterraneo purtroppo sta vivendo un riscaldamento preoccupante, con la temperatura media della superficie che ha segnato il picco più alto degli ultimi 10 anni. Le acque intorno alla Sardegna in particolare presentano danni a specie marine protette come i coralli. Meno dell'1% del Mediterraneo è protetto e l'inquinamento da plastica è sempre più grave.
2: Entro il 2100 la temperatura potrebbe aumentare fino a 4,5 gradi. Questo metterebbe a rischio interi ecosistemi marini. Per la Giornata internazionale del Mediterraneo, Greenpeace ha realizzato la linea guida del mare in tasca. Tutto quello che stiamo vivendo richiede azioni urgenti, perché il cambiamento climatico, ormai lo abbiamo capito, minaccia il nostro mare.
3: Radio Monte Carlo.
4: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica, con la musica giusta, per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento, veloce o controvento.
5: Con Running Radio avrai la musica perfetta per scoprire nuovi luoghi, usando solo la forza dei tuoi piedi e del coraggio dei tuoi polmoni.
4: Running Radio, un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: A Milano è stato inaugurato il primo bosco verticale alimentare, un edificio residenziale ricoperto da piante commestibili come erbe aromatiche, ortaggi e frutti, coltivati con sistemi idroponici e irrigazione sostenibile. Il progetto, nato dalla collaborazione tra architetti e startup green, punta a ridurre l'impatto ambientale e promuovere l'autosufficienza alimentare in città.
2: Oltre a migliorare la qualità dell'aria e combattere l'effetto isola di calore, il bosco verticale alimentare sensibilizza i cittadini sull'importanza dell'agricoltura urbana e del rispetto per l'ambiente. Un modello innovativo pensato per essere replicato anche in altre metropoli.

0: Planet News.
1: A Torino prende vita il primo quartiere a energia positiva del paese, capace di produrre più energia di quanta ne consumi. Il progetto, chiamato Energy più District, prevede edifici altamente efficienti, pannelli solari su ogni tetto e sistemi di accumulo che

grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: La Corte d'Appello di Versailles ha annullato l'autorizzazione del diserbante Chileo a base di glifosato, risultando una vittoria per la biodiversità. Il pesticida, ora non più autorizzato, altera le catene alimentari e mette a rischio la biodiversità. La decisione arriva dopo anni di battaglie legali e stabilisce un principio importante. Le lacune nei metodi di valutazione europei non possono giustificare l'uso di sostanze potenzialmente dannose. Un segnale forte che dimostra come la pressione della società civile possa davvero fare la differenza nella

0: Planet News.
1: È stato lanciato un nuovo toolkit dedicato alla conservazione dello squalo angelo, segnando un progresso importante per la protezione delle specie marine. L'iniziativa di Angel Shark Project promuove approcci condivisi e collaborazione tra paesi, ricordando che le specie migratrici non conoscono confini. Questo strumento rappresenta un impulso concreto alla cooperazione internazionale e rafforza il riconoscimento del valore degli habitat oceanici. Un segnale positivo che dà nuova forza agli sforzi globali per la tutela della biodiversità marina. Radio Monte Carlo.
0: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
2: Adele, I Drink Wine.
3: You better believe for you I've cried.
2: Beyoncé, Cafe. Taylor Swift, Antihero.
4: I have this thing where I get older but just never wiser.
0: Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Negli ultimi 10 anni sono stati sequestrati quasi 5 milioni di cavallucci marini, principalmente destinati alla Cina per la medicina tradizionale. Questo fenomeno fa parte di un più vasto commercio illegale di specie selvatiche che coinvolge migliaia di animali e vale miliardi di dollari ogni anno.
2: Eppure le sanzioni sono rare e il traffico continua a espandersi anche in nuove aree come Europa e America Latina. Gli esperti chiedono controlli più severi e un commercio legale sostenibile per proteggere queste specie, alcune delle quali a rischio estinzione.

0: Planet News.
1: Le piante che abbiamo in casa migliorano la qualità dell'aria con la fotosintesi, assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno, mentre la traspirazione mantiene equilibrati i livelli di umidità. Oltre a questo, le piante filtrano sostanze inquinanti come formaldeide, benzene e toluene, che sono presenti nei mobili, nelle vernici e nei prodotti di pulizia.
2: Tra le piante più efficaci ci sono l'aloe vera, che assorbe agenti tossici e produce ossigeno, la sansevieria, che purifica l'aria e combatte l'elettrosmog, la dracena, che elimina fumo e sostanze chimiche, il pothos, resistente anche in condizioni difficili, l'edera, ottima per catturare inquinanti, il ficus, elegante e purificante, e l'anturio, pianta tropicale che assorbe molti agenti nocivi.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights.
4: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
3: La musica più glamour.
5: You took the part that once was my heart.
3: Monte Carlo Nights.
0: I suoni di domani.
3: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In Puglia è partito un ambizioso progetto green, la creazione di una foresta urbana con 1 milione di alberi entro il 2030. L'iniziativa coinvolge comuni, scuole e associazioni locali con l'obiettivo di riforestare aree degradate, migliorare la qualità dell'aria e contrastare il cambiamento climatico.
2: Gli alberi verranno piantati in parchi, periferie e lungo le strade, trasformando il territorio in un polmone verde. Un progetto partecipativo che unisce tutela dell'ambiente e coinvolgimento dei cittadini per un futuro più sostenibile.

0: Planet News.
1: Oasi Ca Granda, inaugurata a fine giugno in via Ripamonti a Milano, è uno spazio verde che unisce natura, agricoltura e benessere nel cuore della città. Il progetto nasce dallo storico patrimonio dell'Ospedale Maggiore, fondato nel 1456, che nel tempo ha accumulato oltre 8.500 ettari di terreni agricoli. Ben 44 di questi, vicino al centro, sono stati trasformati in un ecosistema vivo, accessibile al pubblico.
2: L'Oasi ospita oltre 70 specie animali e 400 varietà botaniche con percorsi tra risaie, canali, siepi e un lago. Propone esperienze come picnic agricoli, semina di orti e visite guidate. Al centro del progetto c'è la Food Forest, un sistema agroforestale sostenibile. L'Oasi si candida a diventare un luogo simbolo per il benessere urbano, la biodiversità e una nuova visione partecipata della città e del suo rapporto con la natura.
3: Radio Monte Carlo, jazz.
4: Say, boy, what you doing around my jazz?
5: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
3: You are listening to Radio Monte Carlo, jazz.
5: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il cacatua ciuffo giallo, tra i pappagalli più intelligenti al mondo, ha mostrato a Sydney un sorprendente comportamento. Un gruppo di esemplari ha imparato ad aprire fontanelle pubbliche per abbeverarsi. Utilizzano becco, zampe e peso corporeo per girare il rubinetto, nonostante l'assenza del pollice opponibile. La scoperta è di un ecologo della Western Sydney University. In 44 giorni di osservazione sono stati registrati 500 tentativi, con un successo del 46%.
2: Il comportamento ha coinvolto il 70% degli individui osservati, dimostrando non solo abilità tecnica ma anche un valore sociale e ludico. Sorprende inoltre che a poca distanza ci sia un torrente facilmente accessibile. I cacatua sembrano preferire la sfida della fontanella. Questo fenomeno riflette la straordinaria intelligenza e adattabilità della specie e potrebbe presto diffondersi ad altre popolazioni urbane di cacatua, diventando una vera e propria moda alata.

0: Snack. Radio Monte Carlo.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e

eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori quando

Arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: piangere, mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Planet News.
2: Negli ultimi mesi diverse aziende italiane hanno iniziato a investire in impianti di produzione di bioplastiche, materiali ecocompatibili deriti da fonti naturali come mais e canna da zucchero. Questi materiali rappresentano un'alternativa sostenibile alla plastica tradizionale, riducendo l'inquinamento e favorendo una gestione più responsabile dei rifiuti.
3: Contemporaneamente si registra un aumento delle iniziative per la tutela delle api, fondamentali per l'ecosistema e l'agricoltura. Molte comunità locali stanno creando giardini delle api con piante mellifere per garantire un habitat sicuro a questi preziosi insetti e contribuire così alla biodiversità e alla salute dell'ambiente.

0: Planet News.
1: A Newcastle in Australia hanno scoperto una popolazione di quasi 300 koala nelle aree vicine la città di Sugarloaf. Sono stati individuati attraverso droni dotati di riflettori capaci di localizzarli in pochi minuti, mentre prima servivano ore di ricerche a piedi.
2: Quindi i koala possono sopravvivere e prosperare anche in habitat marginali, spesso trascurati ma fondamentali quanto le riserve naturali. Lo studio ha una precisione che non si è mai vista prima nel monitoraggio della fauna selvatica. Conoscere dove si trovano le popolazioni e monitorarle accuratamente è davvero essenziale per proteggerle e garantirne la sopravvivenza.

0: Planet News.
1: Allo zoo di Chester, vicino Liverpool, una coppia di pinguini maschi, Flounder e Scampi, ha adottato con successo un pulcino. L'adozione in sé non è insolita tra questi pinguini in cattività, ma è raro che sia una coppia omosessuale a crescere la prole. Lo staff dello zoo ha affidato ai due un uovo deposto da una coppia eterosessuale più giovane e inesperta, Watsit e Peach, per garantire migliori cure a entrambi i pulcini. Flounder e Scampi si sono subito dimostrati genitori premurosi e il loro pulcino, nato ad aprile, è cresciuto in salute.
2: Non è il primo caso noto di genitorialità omosessuale nel regno animale. Situazioni simili sono state osservate tra fenicotteri, cigni, avvoltoi e altri pinguini. Nel 2019, ad esempio, una coppia maschile di pinguini reali dello zoo di Berlino ha covato un uovo per 3 settimane. Questi casi offrono spunti interessanti sulla diversità dei comportamenti animali. Radio Monte Carlo.
3: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
4: c'è solo una cosa da fare:
3: ballare!

0: Planet News.
1: Nel cuore dell'Etiopia rurale, la Worka Water Tower, progettata da un architetto italiano, dall'architetto Vittori, rappresenta una soluzione innovativa per la raccolta di acqua potabile in aree aride. Alta circa 10 metri, realizzata con materiali locali come bambù e tessuti riciclabili, la torre cattura l'umidità dell'aria. L'acqua condensata scivola in un serbatoio alla base, fornendo fino a 100 litri di acqua al giorno senza bisogno di elettricità o pompe.
2: È ispirata all'albero Huarca, simbolo di comunità, una tecnologia nata per aiutare le popolazioni locali. Il progetto poi si è diffuso in altri paesi come il Camerun e il Togo, ampliandosi con altre iniziative. La Huarca Water Tower è un esempio di design sostenibile e innovazione al servizio della comunità più vulnerabile, dimostrando come materiali semplici possano generare un grande impatto sociale ed ambientale.

0: Planet News.
1: Un team di ricercatori delle università peruviane ha scoperto in un santuario storico di Machu Picchu una nuova specie di roditore. Questo piccolo mammifero vive a 2800 metri di altitudine in ambienti fluviali e foreste montane. Il nome rende omaggio alla cultura inca e alla natura andina, unendo Mayu, fiume, e Puma, simbolo di forza e agilità. La scoperta sottolinea la ricchezza di biodiversità ancora nascosta anche in aree turistiche molto frequentate.
2: Il Servizio Nazionale delle Aree Naturali evidenzia l'importanza di proteggere queste aree, fondamentali per conservare specie rare e promuovere la ricerca scientifica. Gli studiosi invitano a intensificare gli sforzi di tutela degli ecosistemi montani per garantire la loro sopravvivenza, ma anche quella di altre specie ancora da scoprire, minacciate da cambiamenti climatici, urbanizzazione e turismo incontrollato.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: In Germania è stata sviluppata una nuova tecnologia per la ricarica delle auto elettriche direttamente dai marciapiedi, grazie a un sistema chiamato Curb Charging. Dopo oltre un anno di test a Colonia, i risultati sono stati molto positivi, più di 2.800 ricariche effettuate, con una disponibilità del servizio superiore al 99%.
2: La curiosità è che il sistema è integrato nei cordoli del marciapiede, basta infatti aprire un piccolo sportello e collegare il cavo dell'auto. È discreto, dicono, sicuro, resistente alle intemperie, non ostacola i pedoni e ha un impatto estetico minimo. Risulta quindi anche più semplice e veloce da installare rispetto alle classiche colonnine.
1: Tra i pochi svantaggi ci sono la scarsa visibilità e il rischio che si sporchi, ma si tratta per fortuna di problemi gestibili.

0: Planet News.
1: Il Sudafrica pianterà 1 milione di alberi in un solo giorno il prossimo 24 di settembre, nel mese nazionale degli alberi. L'iniziativa è stata lanciata dal viceministro sudafricano delle foreste e dell'ambiente. L'obiettivo non è soltanto ambientale, è quello di porre un freno alla desertificazione dovuta al cambiamento climatico, ma anche sociale ed economico, perché si creeranno posti di lavoro, si rafforzerà la sicurezza e si promuoverà l'uguaglianza.
2: Saranno piantumati 10 milioni di alberi entro il 2026 per favorire l'agricoltura locale e l'autosufficienza, anche in luoghi come scuole, ospedali, chiese, stazioni di polizia e abitazioni popolari, per garantire spazi sicuri e accessibili. Saranno create anche una tree bank nazionale e un database dei vivai regionali. Il Sudafrica si ispira all'Etiopia, 10 miliardi di alberi piantati, e a Wangari Maathai, la signora degli alberi, pioniera del movimento di riforestazione legato alla lotta contro la povertà e la desertificazione.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, Italia.

0: Planet News.
1: In Italia i ricci di mare sono in pericolo, soprattutto per le alte temperature dell'acqua. Questo animale simbolo del Mediterraneo sta affrontando un declino non imputabile solo alla pesca. È il segnale di una crisi ambientale in atto che minaccia l'equilibrio degli ecosistemi marini. Dai fondali della Puglia e della Sicilia arriva un allarme che coinvolge la scienza, l'ambiente e il futuro dei nostri fondali.
2: I ricci di mare in pericolo sono il primo test che comprova quanto il cambiamento climatico abbia alterato gli ecosistemi marini italiani. Scienziati e ricercatori lanciano un grido d'allarme che deve trasformarsi in un intervento immediato. I ricci di mare del Mediterraneo potrebbero sparire addirittura nel giro di pochi decenni.

0: Planet News.
1: In molte scuole italiane sta prendendo piede il progetto di orti scolastici, dove studenti di ogni età imparano a coltivare frutta e verdura in modo sostenibile. Questa iniziativa non solo favorisce l'educazione ambientale, ma promuove anche uno stile di vita più sano e consapevole, sensibilizzando i più giovani sull'importanza della biodiversità e del rispetto per la natura. Parallelamente cresce l'adozione di tecnologie smart per il risparmio idrico nelle abitazioni e negli edifici pubblici. Sensori e sistemi automatizzati permettono di monitorare e ottimizzare il consumo di acqua, evitando sprechi e contribuendo alla tutela di una risorsa sempre più preziosa, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici e periodi di siccità più frequenti.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Planet News.
2: Il crescente impegno verso l'economia circolare sta trasformando il modo in cui vengono gestiti i rifiuti nelle città italiane. Sempre più realtà locali stanno implementando sistemi di raccolta differenziata avanzata e centri di riciclo innovativi, con l'obiettivo di ridurre drasticamente la quantità di rifiuti destinati alle discariche e a favorire il riutilizzo dei materiali. Questa trasformazione aiuta a preservare le risorse naturali e a diminuire l'inquinamento ambientale. Nel frattempo, le energie rinnovabili continuano ad espandersi, con un aumento significativo degli impianti solari e eolici installati in tutto il territorio nazionale. E grazie a questi investimenti l'Italia sta riducendo la sua dipendenza dai combustibili fossili, puntando a un futuro energetico più pulito e sostenibile, capace di combattere efficacemente il cambiamento climatico.

0: Planet News.
1: La tigre malese sta affrontando una crisi senza precedenti. Ne restano meno di 150 esemplari selvatici. La principale causa è la frammentazione degli habitat causata dall'espansione delle piantagioni di palma da olio e dalla deforestazione delle foreste pluviali che riducono gli spazi vitali e le prede naturali. Il bracconaggio è un'altra minaccia grave perché le trappole illegali colpiscono sia le tigri che le loro risorse alimentari.
2: Le comunità del posto sono in prima linea nella conservazione, collaborando con WWF Malesia per pattugliare e ridurre il bracconaggio. Nonostante questo, la specie è ancora in modalità pericolo estinzione. Sarà importante proteggere habitat, rafforzare le leggi contro il bracconaggio e avere l'aiuto delle comunità locali.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 80.

0: Planet News.
1: Il settore della moda sta vivendo una rivoluzione sostenibile grazie all'aumento dei brand che utilizzano materiali riciclati e processi produttivi a basso impatto ambientale. Sempre più consumatori scelgono capi eco-friendly, contribuendo a ridurre lo spreco di risorse e l'inquinamento legato alla produzione tessile, che è uno dei più inquinanti al mondo. Inoltre, le città italiane stanno puntando sull'espansione delle aree verdi urbane, creando nuovi parchi e giardini pubblici. Questi spazi non solo migliorano la qualità dell'aria e offrono rifugio alla biodiversità, ma diventano anche luoghi di socializzazione e benessere per i cittadini, promuovendo uno stile di vita più sostenibile e a contatto con la natura.

0: Planet News.
1: A inizio luglio 2025 il Brasile ha approvato una legge storica che vieta la sperimentazione animale a fini cosmetici. Dopo oltre 10 anni di battaglie, mobilitazioni e oltre 1,6 milioni di firme, il paese dice stop ai test su animali vertebrati per cosmetici, profumi e prodotti per l'igiene. Vietata anche la vendita di prodotti o ingredienti testati su animali, salvo eccezioni internazionali. In tali casi le aziende non potranno dichiararsi cruelty free. Il Brasile diventa così il 45esimo paese al mondo a introdurre questo divieto, affiancandosi a Cile, Messico, Colombia e altri. L'Anvisa, l'agenzia sanitaria brasiliana, avrà 2 anni per adottare metodi alternativi come colture cellulari e biostampa 3D. Una svolta etica, scientifica e culturale che segna un nuovo standard per l'industria cosmetica, promuovendo un mercato più sostenibile e rispettoso degli animali.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Una spedizione scientifica internazionale ha esplorato per 35 giorni le remote isole South Sandwich nel Sud Atlantico, scoprendo giardini di corallo, nuove bocche idrotermali e numerose specie marine potenzialmente sconosciute. La missione ha documentato un ambiente oceanico estremo e ricchissimo di biodiversità. Le bocche idrotermali, tra le più superficiali mai osservate nella regione, erano popolate da organismi che vivono grazie alla chemiosintesi. Sono stati trovati anche uova di snailfish, pesci rari e nuovi cetrioli di mare. Con una spedizione che ha affrontato condizioni meteo proibitive tra onde alte, terremoti sottomarini e iceberg, i dati raccolti saranno analizzati nei prossimi mesi per verificare quante specie siano effettivamente nuove, un passo importante per conoscere la vita nei fondali più remoti e inaccessibili del pianeta.

0: Vegas.
1: Planet News.
2: La Blue Marlin è la prima nave cargo fluviale al mondo alimentata direttamente dall'energia solare. Realizzata nei Paesi Bassi, monta 192 pannelli fotovoltaici sul ponte e naviga i canali tedeschi riducendo consumi, emissioni e rumore. L'energia solare non alimenta solo i sistemi di bordo, ma anche il motore elettrico, permettendo alla nave di viaggiare in alcuni tratti senza usare carburante. Il sistema integra batterie e gestione intelligente dell'energia, con la possibilità di spegnere uno dei quattro generatori diesel. La Blue Marlin segna una svolta verso una navigazione fluviale ancora più sostenibile. Il progetto dimostra che la decarbonizzazione del trasporto merci è possibile ed è già in corso. Se estesa su larga scala, questa tecnologia potrebbe rivoluzionare la logistica fluviale in Europa.
1: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artists.
1: Michael Jackson. I just can't stop loving you.

0: Planet News.
1: Durante una sfida tecnologica e creativa di 72 ore organizzata dalla Fondazione ITS Academy Green Tech di Pinerolo, 140 studenti fra i 18 e i 21 anni hanno mappato 1.350.000 metri quadrati del Forte San Carlo utilizzando droni, laser, scanner e bindelle metriche. Il risultato è stato un modello 3D dettagliato fondamentale per futuri progetti di riqualificazione. Oltre alla mappatura, i team hanno sviluppato proposte innovative per il recupero della fortezza, rifacimento del sistema fognario, impianti per energie rinnovabili come l'idroelettrico e interventi architettonici. A vincere sono stati due gruppi che hanno immaginato il futuro del forte puntando sul turismo sportivo con percorsi per bici elettriche, sentieri trekking e palestre indoor e outdoor. L'iniziativa ha unito tecnologia, sostenibilità e creatività, offrendo ai ragazzi un'esperienza formativa concreta e al territorio nuove visioni di valorizzazione. Radio.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Lo sciavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile, facile.

0: Planet News.
1: Nel panorama affollato dell'innovazione aerospaziale, Flowfleet si distingue come una delle realtà più promettenti e ambiziose nate in Italia. Fondata da un gruppo di ingegneri e imprenditori che si sono formati tra il Politecnico di Milano e la Bocconi, la startup ha scelto un mezzo non convenzionale per affrontare le sfide del monitoraggio ambientale, il dirigibile.
2: I velivoli Flowfleet sono del tutto autonomi, alimentati da energia elettrica e solare e capaci di volare senza sosta per interi giorni, raccogliendo dati ambientali con una precisione superiore a 10 volte i droni o gli aerei tradizionali. La flotta ad emissione zero sarà una vera rivoluzione nel modo in cui osserviamo e proteggiamo il pianeta.

0: Planet. Planet News.
1: In Spagna è stato inaugurato il più grande parco solare galleggiante d'Europa, che copre 45 ettari di superficie acquatica. Questa tecnologia permette di produrre energia pulita per 15.000 case senza occupare terreni agricoli, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2. I parchi solari galleggianti rappresentano una soluzione sostenibile e innovativa per la transizione energetica. Oltre a proteggere l'ambiente, creano nuovi posti di lavoro e possono essere adottati in molte altre regioni per favorire la lotta al cambiamento climatico.

0: Planet News.
1: In Italia è partito un progetto di riforestazione urbana che punta a piantare 10.000 alberi entro la fine dell'anno. L'obiettivo è migliorare la qualità dell'aria e creare nuovi spazi verdi nelle città, contribuendo a combattere l'inquinamento e gli effetti del cambiamento climatico. Gli alberi aiutano, lo ricordiamo, a ridurre la CO2, abbassano la temperatura estiva e migliorano il benessere dei cittadini. Il progetto coinvolge scuole, associazioni, cittadini, promuovendo la partecipazione attiva della comunità. Oltre a benefici ambientali, gli spazi verdi favoriscono la biodiversità e il benessere psicologico, rendendo le città più sostenibili e vivibili.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche.
3: Aerosmith, I don't want

0: Planet News.
1: Bird Aid è un progetto innovativo ideato per offrire primo soccorso urbano agli uccelli feriti, rendendo la cura accessibile anche a chi non ha competenze veterinarie. Il cuore dell'iniziativa è una stecca biodegradabile realizzata con materiali naturali come guscio d'uovo, agar e amido di patate, pensate per immobilizzare delicatamente ali o zampe danneggiate.
2: Esistono tre versioni colorate della stecca: giallo, verde e rosso, ognuna corrispondente ad un diverso livello di gravità dell'infortunio, facilitando così l'intervento anche da parte di non esperti. Ogni kit include un QR code con guida illustrata per l'applicazione corretta. Bird Aid è più semplice di uno strumento, rappresenta un invito a prendersi cura della biodiversità urbana.

0: Planet News.
1: In Germania è stato inaugurato un impianto di riciclo innovativo che trasforma rifiuti plastici in materiali per la costruzione di strade. Questo sistema permette di ridurre significativamente l'uso di plastica vergine e di diminuire l'accumulo di rifiuti nelle discariche e negli oceani. L'iniziativa, sostenuta da enti pubblici e privati, offre una soluzione sostenibile per la gestione dei rifiuti, creando anche nuovi posti di lavoro nel settore dell'economia circolare. L'obiettivo è diffondere questa tecnologia in altre nazioni per promuovere un futuro più green e responsabile.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, new classics.
3: All night long, all night, all night long.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics.

0: Planet News.
1: In Italia le comunità montane ospitano circa 3 milioni di persone tra Alpi, Appennini, Sicilia e Sardegna. E nonostante lo spopolamento e il cambiamento climatico, ci sono segnali positivi di ripresa grazie ad iniziative come quello della Green Community, che promuove progetti di sostenibilità ambientale e innovazione. Sono tante le regioni che hanno aderito, dall'Abruzzo alle zone intorno al Pollino e nel Lazio.
2: Questi progetti creano nuove opportunità, ma non bastano da soli a fermare lo spopolamento, che resta una sfida complessa legata anche a fattori demografici e sociali. Per invertire la tendenza è fondamentale offrire lavoro, servizi essenziali e infrastrutture moderne, soprattutto legate alla connettività digitale. Solo così chi vive in montagna potrà trovare motivi concreti per restare o tornare, sostenendo la rinascita dei territori montani che da sempre rappresentano un patrimonio naturale e culturale fondamentale per il paese. Radio

0: Planet News.
1: Entro il 2100 le foreste europee cambieranno radicalmente a causa del clima, lo dice uno studio internazionale. Soprattutto per l'aumento di estati calde e secche, il 70% degli alberi sarà esposto a climi molto diversi da quelli attuali. Il rischio di estinzione è elevato, come sta accadendo all'abete rosso in Germania.
2: Ad essere a rischio ecosistemi globali come taiga e Amazzonia per le loro temperature estreme, si andrebbe incontro ad un sicuro collasso ecologico con un conseguente aumento di emissioni di carbonio. Per questo è necessario promuovere migrazioni assistite della specie e tutelare ancora di più le zone climaticamente più stabili.
3: Radio Monte Carlo. RMC
4: R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
5: Alicia Keys,

0: Planet News.
1: Barcellona ha messo in servizio il primo autobus alimentato con biometano ricavato dalle acque reflue, riducendo dell'80% le emissioni di CO2 rispetto ai normali mezzi a metano. Il progetto è chiamato Nimbus e per ottenere il biometano si utilizza anche idrogeno da fonti rinnovabili.
2: La missione è riuscire ad alimentare fino a 300 autobus con questo carburante sostenibile, peraltro assicurando una vita più lunga agli stessi veicoli, soprattutto nei lunghi percorsi dove quelli elettrici hanno più limiti.

0: Planet News.
1: Due inventori italiani hanno sviluppato un dispositivo innovativo per contrastare l'invasione del granchio blu nel Mediterraneo, senza l'uso di veleni o trappole. L'idea è nata per caso, osservando la reazione dei granchi a suoni metallici. Il dispositivo, realizzato in acciaio e alimentato da pannelli fotovoltaici galleggianti, emette 3 frequenze variabili per evitare l'assuefazione dei crostacei. Testato per oltre 6 mesi a Porto Levante, ha ridotto la presenza del granchio blu fino al 90%.
2: Prima della commercializzazione, prevista con un costo tra i 2.000 e i 7.000 euro, dovrà superare la validazione scientifica da parte di ISPRA e dell'Università di Padova. Se approvata, rappresenterebbe una soluzione ecologica e cruelty free, utile a salvaguardare gli allevamenti di vongole e l'equilibrio dei sistemi costieri minacciati dal granchio blu.

0: Planet News.
1: L'ultimo rapporto della più grande comunità di investitori etici europei, Ener2Crowd, lancia un forte allarme sull'inquinamento nelle città europee. Mosca è la più inquinante del continente, seguita da Istanbul e San Pietroburgo. Situazione preoccupante anche per il nostro paese, con Torino al settimo posto tra le città europee con le maggiori emissioni di CO2.
2: L'Europa soffre gli effetti del cambiamento climatico, lo dimostrano le ondate di caldo estremo che subiamo sempre più spesso. Le azioni per evitare conseguenze peggiori devono essere immediate, abbassando le emissioni come da accordo di Parigi.

0: Planet News.
1: In Islanda è partita la campagna For the Love of Iceland per invitare i turisti a non consumare carne di balena e preferire attività sostenibili come il whale watching, osservare questi straordinari animali a distanza. Il paradosso è che è poco consumata dagli islandesi, ma molto offerta ai turisti, soprattutto italiani, uno dei gruppi più numerosi sull'isola.
2: La caccia alle balene, praticata da poco e giustamente molto discussa, mette a rischio specie protette e causa sofferenza agli animali. Questa campagna promuove un turismo responsabile che valorizza la protezione delle balene e la biodiversità islandese.
3: Radio Monte Carlo.
0: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: L'Europa ha finalmente avviato con il progetto Camera una concreta operazione di bonifica dei mari dalle munizioni sommerse risalenti alle guerre del Novecento, in particolare nel Mar Baltico e nel Mare del Nord. Il programma punta a passare dalla semplice mappatura alla rimozione effettiva degli ordigni, grazie allo sviluppo di tecnologie avanzate e metodi ecologici. Camera coinvolge ricercatori e aziende di diversi paesi europei, con l'obiettivo di affrontare la fase più complessa del processo, la rimozione e lo smaltimento sicuro degli esplosivi. Tra le soluzioni previste ci sono robot subacquei autonomi, piattaforme automatizzate di disassemblaggio, sistemi di monitoraggio e tecniche di recupero sostenibili. Questi ordigni, spesso danneggiati o corrosi, rilasciano sostanze tossiche nei fondali, minacciando ecosistemi, pesca e salute umana, un rischio aggravato anche dai cambiamenti climatici. Con Camera, l'Europa cerca di trasformare una minaccia invisibile in un'opportunità di innovazione, cooperazione e tutela dell'ambiente marino. Radio.

0: Planet News.
1: In Australia occidentale è stato creato il primo parco marino coprogettato con le comunità indigene. Si tratta di 600.000 ettari nell'arcipelago dei Buccaneer. La novità è la gestione condivisa tra Stato e popolazioni aborigene, fondata su conoscenze tradizionali e strumenti scientifici. La tutela quotidiana sarà affidata ai ranger indigeni. Il progetto punta anche a un turismo sostenibile, ma cresce la preoccupazione per l'aumento dei visitatori e il rischio di pressioni commerciali su ecosistemi e culture locali. Resta cruciale che i governi rispettino nel tempo il ruolo decisionale dei proprietari tradizionali per evitare che la cogestione si riduca a una semplice etichetta.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Uno studio finlandese su oltre 5.500 gemelli ha confermato che la longevità dipende per il 70% da fattori ambientali e solo per il 30% dalla genetica. Fumo, sedentarietà, abuso di alcol aumentano il rischio di morte, mentre essere donna è un fattore protettivo. L'epigenetica spiega come l'ambiente modifichi l'espressione dei geni senza alterare il DNA. Le Blue Zones suggeriscono che clima, dieta e relazioni sociali influiscano sulla longevità, ma i dati vanno interpretati con molta cautela. I test genetici commerciali non sono affidabili per prevedere la durata della vita. Un'innovazione importante portata avanti dall'Università di Roma Tor Vergata è l'apertura del primo laboratorio di medicina proattiva denominato l'Ambulatorio dei Sani. Qui persone in buona salute possono conoscere attraverso l'analisi del DNA i rischi a cui sono esposte e quali modifiche dello stile di vita adottare per prevenire l'insorgenza di malattie croniche. Radio.

Per favore ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare. Passo la vita sperando mi capiscano, amici, amori affini prima che finiscano, e ancora sempre solo una strada la stessa. Scelgo sempre la più lunga, la più complessa.

0: Planet News.
1: Nel Golfo di Taranto sta per nascere il San Paolo Dolphin Refuge, il primo ospedale per delfini del Mediterraneo. Sarà operativo entro la fine dell'anno e già dal prossimo darà accoglienza ai primi animali. Il progetto offrirà un ambiente naturale, ma sempre sotto osservazione, e tutti i delfini che arrivano da acquari o in chiusura, insomma, ormai quasi dismessi, troppo abituati ad un luogo chiuso, per tornare in mare aperto passeranno del tempo e quindi è importante che stiano lì.
2: Questa struttura sorgerà sull'isola di San Paolo, includerà diverse vasche, sistemi di monitoraggio acustico e aree operative, mentre la sala di controllo sarà nel centro di Taranto a Palazzo Amati. Oltre all'accoglienza, il rifugio sarà un centro di ricerca e divulgazione scientifica, con attività educative rivolte a scuole e turisti, con la speranza che diventi un modello replicabile in altri paesi, per promuovere un approccio più etico alla gestione dei cetacei in cattività.
3: Radio Monte Carlo. RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
4: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti, il bollettino del mare, le segnalazioni della guardia costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
3: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Planet News.
1: Domenica 21 settembre alle 10 Plastic Free organizza a Torino nel quartiere Aurora una mattinata dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigaretta che sono tra i rifiuti più inquinanti e diffusi. L'evento, che durerà circa 2 ore, fa parte della campagna nazionale di Plastic Free ODV Onlus, che da anni promuove azioni concrete contro l'inquinamento da plastica e rifiuti. L'obiettivo è ripulire gli spazi urbani e sensibilizzare i cittadini sull'impatto ambientale anche dei gesti più piccoli. I partecipanti sono invitati a condividere foto e video sui social taggando l'associazione. Un gesto semplice ma con un grande valore per l'ambiente e la collettività.

0: Planet News.
1: La piazza dell'Hôtel de Ville a Parigi è stata trasformata in una foresta urbana di 2500 metri quadri con 150 alberi, di cui 49 in piena terra, per contrastare il cambiamento climatico e quindi rendere lo spazio più vivibile durante le ondate di caldo. Sono stati scelti alberi adulti, alti sino a 10 metri, tra i 20 e i 30 anni, per offrire subito ombra. La specie, tra cui querce, aceri, spini di Giuda, va a garantire resistenza in un ambiente urbano e soprattutto va a garantire biodiversità.
2: Le fosse profonde 2 metri riempite con terra, pietre e compost favoriscono crescita e stratificazione verde. Pur aumentando il verde con boschetti e bordi vegetali, la piazza resta fruibile per eventi. Un intervento che unisce estetica, sostenibilità e benessere urbano.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22

0: Planet News.
1: Un nuovo studio condotto dall'Università di Düsseldorf mostra che il riscaldamento globale e l'acidificazione degli oceani rendono i denti degli squali più deboli e vulnerabili. Le acque più acide simulate in laboratorio hanno causato crepe, buchi e un deterioramento strutturale nei denti esaminati.
2: E nonostante gli squali possano rigenerare i denti, i costi per farlo in un ambiente ostile aumenterebbero tantissimo. I ricercatori hanno deciso e hanno stabilito che mantenere il pH degli oceani vicino ai livelli attuali è importantissimo proprio per mantenere la sopravvivenza di questa specie di predatori marini, anche piccoli, perché i danni ai denti avrebbero potuto o possono compromettere la capacità di caccia e influire su tutto l'ecosistema.

0: Planet News.
1: In Uganda c'è un'organizzazione che dal 2022 trasforma plastica e disoccupazione in opportunità. Utilizza 18.000 bottiglie riciclate per costruire ogni abitazione, creando ecobricks resistenti e isolanti, ma soprattutto forma donne e giovani su riciclo e gestione dei rifiuti, offrendo lavoro dignitoso. Tutti infatti partecipano attivamente raccogliendo e compattando le bottiglie usate per costruire case e spazi comunitari come l'Empowerment Room, dove si producono beni riutilizzabili per migliorare l'igiene femminile.
2: Oltre 230 persone hanno già trovato impiego diretto. Ad oggi sono state realizzate 40 strutture in diversi paesi africani con una produzione mensile di 20.000 ecobricks, un progetto che migliora l'ambiente, previene l'inquinamento da plastica e garantisce sicurezza abitativa, dimostrando che un problema ambientale può diventare motore di cambiamento sociale ed economico.
0: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
3: Simply Red, you make me feel brand new.
4: God bless you. You make me feel brand new.
3: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.

0: Planet News.
1: Lo scorso 15 agosto Messico, Guatemala e Belize hanno creato il corridoio bioculturale della Grande Foresta Maya, una zona protetta di 5,7 milioni di ettari, seconda solo all'Amazzonia nelle Americhe. L'area unisce 50 riserve naturali e protegge specie come giaguari, tapiri, oltre al patrimonio culturale dei discendenti Maya. Il progetto affronta sfide comuni come deforestazione, incendi e criminalità, promuovendo la collaborazione tra i tre paesi.
2: Un punto chiave è il riconoscimento delle comunità indigene e afrodiscendenti come custodi della natura. Dove sono coinvolte, la deforestazione diminuisce fino al 75%. L'accordo non è solo ambientale, ma anche politico e sociale, puntando a integrare tutela della foresta e sviluppo sostenibile, offrendo alternative economiche alle comunità locali e contrastando attività illegali che minacciano l'ecosistema e le persone che vi abitano.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: Planet News.
1: Cinema in verde è arrivato alla terza edizione ed è uno degli appuntamenti più importanti tra quelli cinematografici della capitale. Si parte il 18, si arriva fino al 21 di settembre all'Orto Botanico di Roma. Il festival è gratuito e aperto a tutti.
2: È famoso per la sua capacità di coniugare la bellezza del cinema d'autore con l'urgenza delle questioni ambientali contemporanee. La rassegna seleziona opere da tutto il mondo su temi legati a sostenibilità, cambiamenti climatici, giustizia sociale attraverso linguaggi diversi e innovativi.

0: Planet News.
1: Un emendamento al DDL Montagna approvato dal Senato ha nuovamente autorizzato la caccia nei pressi di Valichi Montagna, annullando una precedente sentenza che vietava l'attività venatoria in 475 colli per tutelare la fauna che migra. Il provvedimento è stato criticato dalle associazioni animaliste, che lo definiscono un attacco alla biodiversità e in contrasto con la direttiva Uccelli dell'Unione Europea.
2: Secondo chi invece l'ha fortemente voluto, si tratta di una misura giusta per la regolamentazione dell'attività venatoria nelle attività montane. Nel frattempo le principali associazioni per la protezione degli animali hanno depositato in Senato una proposta di legge popolare per abolire completamente la caccia.

0: Planet News.
1: A Helsinki c'è il primo itinerario turistico al mondo pensato su misura per i cani. Si chiama Dogata. Il tour partiva da Café Regatta e tra le tappe c'era un monumento stickless fatto con bastoncini da cane di artista. E il caffè si chiama Dogata, mentre si arrivava all'ultima delle tappe, Rajari, tutta dedicata con spiagge e sentieri e anche set fotografici a tema.
2: Helsinki, con circa 40.000 cani registrati, è già nota per la sua apertura verso gli animali. Offre numerose aree dedicate, spiagge, una foresta di 50 ettari e accesso gratuito ai mezzi pubblici per i cani. L'iniziativa vuole celebrare il ruolo che hanno nella vita urbana, promuovendo un turismo inclusivo e condiviso tra umani e animali. Radio Monte Carlo.
3: Viaggio a volo rodente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Un team di un'università cinese ha sviluppato piante grasse luminescenti capaci di ricaricarsi con la luce solare o a LED e brillare fino a 2 ore in diversi colori. Il risultato è stato ottenuto grazie all'iniezione di nanoparticelle fosforescenti di fosforo a luminescenza persistente che si distribuiscono efficacemente nei canali delle foglie delle succulente, rendendole particolarmente adatte.
2: Lo studio immagina scenari futuristici con alberi luminescenti che sostituiscono i lampioni o pareti vegetali capaci di illuminare ambienti. Nei test i ricercatori hanno creato una parete luminosa con 56 succulente in grado di fornire luce sufficiente persino per leggere. Il sistema è anche economico. La preparazione di ogni pianta richiede circa 10 minuti e costa poco più di 1 euro.

0: Planet News.
1: Rimini sta rivoluzionando il suo rapporto con il mare grazie al progetto Parco del Mare, che trasformerà i 16 chilometri di lungomare in un'oasi verdi, pedonabile e ciclabile. E ha già ricevuto e riconvertito 10 chilometri di piste, sostituendo traffico e parcheggi con passeggiate in legno, dune di sabbia, vegetazione autoctona, aree sportive e zone relax. Il progetto si articola in tre fasce: una passeggiata fronte mare, una zona centrale verde e una ciclopedonale lato città. La rivoluzione include anche mobilità sostenibile con 130 km di piste ciclabili, sharing di bici, monopattini e auto elettriche, divieto di fumo in spiaggia e riduzione della plastica monouso. L'iniziativa migliora la qualità della vita e rende Rimini un modello europeo di rigenerazione urbana e turismo sostenibile.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Dopo oltre 30 anni di silenzio, il Blythe Rondavel Flat Gecko è stato avvistato per la prima volta nel 1991 in Sudafrica e è stato ritrovato proprio nel Blythe River Canyon. Considerato estinto, questo piccolo

rettile è stato ricoperto e riscoperto grazie a una spedizione trasportata in elicottero in un'area remota. Con ricerche notturne accurate sono stati individuati ben 20-30 esemplari e fotografati, poi logicamente studiati, ponendo fine a decenni di incertezza. La scoperta si unisce ad altre specie perdute riscoperte dall'AWT, confermando l'importanza della biodiversità nascosta. Questa vicenda ricorda che la conservazione non riguarda soltanto i grandi animali, ma anche le creature minuscole ed esclusive. E la sopravvivenza arricchisce certamente gli ecosistemi e richiede protezione urgente.

0: Planet News.
1: Il Vaticano ha aperto Borgo Laudato Si, un centro educativo e agricolo ispirato all'enciclica ecologica di Papa Francesco. Situato nella tenuta papale di Castel Gandolfo, il progetto unisce agricoltura sostenibile e formazione professionale, con corsi su giardinaggio ecologico, vinificazione biologica e raccolta delle olive, oltre a programmi didattici per bambini e adulti. Papa Leone XIV ha inaugurato il centro celebrando una liturgia e visitando giardini, vigneti e fattoria già attivi dal 2022. Cuore del progetto è una grande serra curvilinea che richiama il colonnato di San Pietro e ospita spazi didattici e conviviali. Borgo Laudato Si vuole tradurre in pratica la visione di San Francesco, offrendo esperienze di turismo formativo e percorsi di apprendimento sull'agricoltura rigenerativa. Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Andiamo esattamente in Australia occidentale, dove nasce il parco marino Bardi-Jawi Garra, che protegge oltre 600.000 ettari dell'arcipelago dei Buccaneer. È il primo esempio in cui la conoscenza ancestrale dei popoli Bardi e Jawi viene posta al centro della creazione di aree marine protette in dialogo con la scienza moderna. L'iniziativa salvaguarda specie come balene, tartarughe, ma anche luoghi sacri e la cultura indigena. La gestione quotidiana è affidata ai ranger indigeni del Kimberley Ranger Network, che uniscono tradizione e competenze ambientali, creando opportunità di lavoro per i giovani e tutelando la penisola del Dampier dal turismo eccessivo. Questo modello dimostra che unire sapere antichi e innovazione è possibile, offrendo un mondo di esempi concreto e di alleanza per il futuro sostenibile.

0: Planet News.
1: In soli 10 giorni, quasi 200.000 cittadini europei hanno aderito alla campagna hashtag Hands Off Nature, chiedendo alla Commissione europea di non indebolire le leggi ambientali. Secondo il WWF ed altri, Bruxelles starebbe avvicinandosi ad un processo di semplificazione normativa che in realtà rischia di smantellare importanti tutele ambientali.
2: Le organizzazioni promotrici, oltre WWF, BirdLife Europe e Client Earth, sottolineano che le leggi attuali garantiscono aria e acqua pulite, cibo sano e protezione della biodiversità. Indebolirle significherebbe andare contro la volontà dei cittadini e mettere a rischio la salute pubblica e il futuro del pianeta.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
4: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
5: It's a little bit funny, this feeling inside.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La grande barriera corallina australiana sta soffrendo a causa delle temperature marine estreme legate alla crisi climatica. Questo ecosistema straordinario, che ospita una ricchissima biodiversità, è sottoposto a uno stress termico senza precedenti, come confermano gli scienziati australiani nel rapporto pubblicato dal governo. Le ondate di caldo marino aggravate da cicloni tropicali e dalla presenza di una specie invasiva che si nutre di coralli la stanno devastando come mai prima.
2: È il sesto evento di sbiancamento in 9 anni e in questo caso il livello di mortalità dei coralli è davvero altissimo. La causa principale è la crisi climatica che sta rendendo impossibile la vita dei coralli. Il fenomeno non riguarda soltanto l'Australia, l'80% delle barriere coralline nel mondo hanno subito danni simili negli ultimi 2 anni, segnale molto forte di un rapido peggioramento del cambiamento globale.

0: Planet News.
1: Quando si tratta di agire per la sostenibilità, Nord e Sud sono compatti nel promuovere tante iniziative ambientali. In Toscana, a Calenzano, vicino Firenze, da oggi fino al 28 di settembre tornano i giorni dell'ambiente. Ci saranno eventi per tutte le età, camminate, incontri, laboratori per bambini e bellissima la giornata sull'apicoltura. Tante saranno le scuole coinvolte. Volevamo segnalarvi Pedala Piano, un'escursione ciclabile proprio nelle zone intorno a Firenze, Puliamo il Mondo in collaborazione con Lega Ambiente e una giornata dedicata proprio alle api, anche laboratori sugli insetti e sulla natura in generale. Si chiude il 28 di settembre con il classico, il mercatino del riuso, un giorno da rigattiere con 100 postazioni disponibili, Calenzano, provincia di Firenze.
2: Radio Monte Carlo.
3: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
4: Radio Monte Carlo. Great artists.

0: Planet News.
1: La Colombia ha ufficialmente vietato le corride e altri spettacoli violenti con animali, confermando così la legge No Mas Olé, disposizione che li fermerà entro il 2027. La Corte Costituzionale ha dato priorità ai diritti degli animali e respinto i ricorsi delle associazioni taurine, dichiarando fuori legge tradizioni così cruente.
2: Il divieto riguarda anche feste popolari in cui più tori vengono liberati e affrontati da persone nell'arena e i combattimenti tra galli. Il provvedimento rappresenta un passo storico verso una maggiore sensibilità etica e un cambiamento culturale in favore del benessere animale.

0: Planet News.
1: Negli ultimi anni il mondo della bellezza ha iniziato a cambiare, ponendo sempre più attenzione alla sostenibilità. Prendersi cura di sé non significa più impattare negativamente sul pianeta. Scegliere prodotti eco-friendly è diventata una vera filosofia di vita. Piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza, come preferire ingredienti naturali e biologici, packaging riciclabili o ricaricabili, cosmetici solidi, marchi cruelty free. Le aziende del settore stanno investendo in tal senso. Ogni scelta sostenibile da parte dei consumatori invia un messaggio chiaro: il futuro della bellezza deve essere consapevole e responsabile.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Da quest'estate Rimini punta su un mare ancora più vivibile e sostenibile. Da oggi al 20 settembre scatta il nuovo divieto di fumo sulle spiagge, che include anche le sigarette elettroniche. Niente fumo sotto gli ombrelloni, sulla battigia, nelle aree sportive e negli spazi gioco per bambini. L'obiettivo è rendere uno dei litorali più frequentati d'Italia più pulito, sicuro e piacevole per famiglie, turisti e residenti, riducendo anche l'inquinamento causato dai mozziconi dispersi nella sabbia. Restano attive alcune aree dedicate ai fumatori, complete di raccoglitori per i rifiuti, in un equilibrio che punta a migliorare la qualità dell'ambiente senza rinunciare agli spazi condivisi. Radio.

0: Planet News.
1: In 60 anni le Alpi italiane hanno perso oltre 170.000 km quadrati di ghiacciai, pari alla superficie del lago di Como, a causa della crisi climatica. I ghiacciai monitorati da Legambiente mostrano un forte arretramento, riduzione di spessore e comparsa di ghiaccio morto.
2: Anche il permafrost si sta sciogliendo, mettendo a rischio la stabilità dei versanti delle montagne. Pensate che il ghiacciaio del Soldà ha perso 26 metri in un anno. Legambiente ha chiesto interventi urgenti per abbassare gli effetti del cambiamento del clima.
3: Radio Monte Carlo.
4: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
5: Radio Monte Carlo.
4: 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
5: Monte Carlo Nights.
4: Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il dodo, scomparso nel XVII secolo, potrebbe tornare a popolare Mauritius grazie a un'azienda texana specializzata in de-estinzione. La società ha annunciato di aver coltivato cellule germinali primordiali di piccione, un passo chiave per ricreare l'uccello. Usando polli geneticamente modificati come surrogati e una tecnologia particolare, l'obiettivo è ottenere migliaia di dodo geneticamente diversificati entro 5-7 anni, da reintrodurre in aree sicure dell'isola. Il progetto solleva entusiasmo, ma anche dubbi scientifici ed etici. Alcuni esperti temono che i nuovi dodo siano solo simulazioni e che la de-estinzione distolga l'attenzione dalla crisi ambientale attuale. L'azienda, già impegnata su mammut e lupi feroci, difende invece la sua ricerca come strumento per innovare la conservazione.

0: Planet News.
1: Poste Italiane ha installato in provincia di Modena 14 nuove cassette smart 2.0. Oltre a restituire lo splendore del tipico colore fiammante alle storiche cassette rosse che dal 1961 arredano le nostre città, le nuove cassette di dimensioni più piccole sono tecnologicamente all'avanguardia e dotate di sensori utili per rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica, quantità di polveri sottili e biossido di azoto nell'area interessata.
2: I dati saranno regolarmente aggiornati e saranno pure disponibili medie mensili, semestrali ed annuali. Così, dopo la fase sperimentale, il traguardo è installare cassette postali 2.0 su tutto il territorio italiano e arrivare almeno in 650 luoghi.

0: Planet News.
1: La Scozia ha annunciato il sostegno ufficiale ad una legge per vietare definitivamente le corse dei levrieri, ponendo fine quindi ad un'attività ritenuta sempre più crudele legata allo sfruttamento degli animali, ma anche al gioco d'azzardo. La proposta ha ricevuto consenso da tutte le parti, da tutti i partiti e l'appoggio del governo, che viene rappresentato dal ministro dell'Agricoltura.
2: La Scozia si unisce così a paesi come Galles e Nuova Zelanda che hanno già vietato le corse. Attualmente solo 9 paesi nel mondo, tra cui Irlanda, USA e Australia, le permettono ancora. Secondo il gruppo animalista Unbound Greyhound, quasi 4.000 levrieri sono morti nel Regno Unito dal 2017 per questa crudele pratica.

0: Planet News.
1: Gli scimpanzé selvatici consumano quantità sorprendenti di alcol attraverso la frutta fermentata che costituisce gran parte della loro dieta. Uno studio condotto nei parchi nazionali di Kibale, Uganda, e anche in Costa d'Avorio ha misurato il contenuto di etanolo nei frutti caduti a terra, stimando che le scimmie assumano circa 14 grammi di alcol puro al giorno, l'equivalente di mezza pinta di birra. I fichi risultano tra i frutti più ricchi di alcol e particolarmente apprezzati. Il fenomeno supporta la teoria della scimmia ubriaca del professor Robert Dudley dell'Università della California, Berkeley, secondo cui l'attrazione umana per l'alcol deriva da un'eredità evolutiva legata al consumo di frutta fermentata, energetica e nutriente. Nonostante l'ingestione notevole, gli scimpanzé non mostrano segni evidenti di ebbrezza, suggerendo un'alta tolleranza. Il consumo di alcol è diffuso anche in altre specie animali.
0: RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Maxwell Ascension.

0: Planet News.
1: Nel sud del Messico c'è un progetto che ha trasformato ex cacciatori in protettori del giaguaro. Le comunità locali hanno imparato a convivere con questo felino controllandoli attraverso delle telecamere, trappola e adottando assicurazioni per gli allevatori e anche progetti di ecoturismo. I giaguari, una volta considerati una minaccia, sono visti come una parte importantissima dell'ecosistema.

0: Planet News.
1: Un recente studio pubblicato su Nature Materials ha rivelato che il ghiaccio può generare elettricità se deformato in modo non uniforme. Aggiungendo circa il 25% di cloruro di sodio, cioè il comunissimo sale da cucina, all'acqua prima del congelamento, i cristalli di ghiaccio si formano in strutture particolari. Le particelle di acqua, sodio e cloro si dispongono ai confini dei microcristalli e quando il ghiaccio viene piegato o compresso, queste particelle si spostano generando un flusso di cariche elettriche che è un fenomeno chiamato flexoelettricità. Nel ghiaccio puro l'effetto è minimo, ma con il sale si amplifica fino a 1000 volte, rendendolo simile ai materiali piezoelettrici più avanzati. Questa scoperta apre nuove prospettive per sensori ambientali, dispositivi autonomi e raccolta energetica nelle regioni polari, con vantaggi di sostenibilità ed economicità.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio.

0: Planet News.
1: In Australia, 7 rane rosse e gialle di montagna, specie rara e a rischio di estinzione, sono state liberate in natura dopo essere state allevate in cattività per la prima volta. Questo progetto, durato 4 anni, è avvenuto insieme ai parchi nazionali e alle comunità locali. Si cerca di dar loro accoglienza in luoghi che non siano ambienti fragili e minacciati, come le foreste pluviali.
2: Riprodurle in laboratorio è difficile, perché bisogna simulare l'habitat naturale, compresi suoni e piante. Il rilascio è avvenuto in un'area protetta con la partecipazione delle comunità aborigene, ma le minacce come cinghiali invasivi e siccità continuano a mettere in pericolo la specie. Proteggere queste piccole rane è considerato un passo fondamentale per preservare l'intero ecosistema delle foreste montane australiane. Radio

0: Planet News.
1: La Scozia ha approvato una svolta storica. Il governo sosterrà una legge che vieta in modo permanente le corse dei levrieri, ponendo fine a una tradizione ormai in declino. La proposta, presentata dal deputato Mark Ruskell, ha ricevuto l'appoggio unanime dei partiti. Il ministro dell'Agricoltura ha confermato che non basteranno controlli o licenze più severe. Ci sarà un divieto totale. Le corse, popolari soprattutto nel dopoguerra, erano già in crisi. L'ultimo cinodromo scozzese, il Thornton Stadium, ha chiuso nel marzo del 2024. Poi dietro lo spettacolo si nascondevano spesso maltrattamenti, abbandoni e un forte legame con il gioco d'azzardo. Il divieto segue le decisioni di Galles e Nuova Zelanda, riducendo i paesi dove questa pratica è legale. Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo Italia.
3: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei.

0: Planet News.
1: La startup californiana Nutricity, fondata da ex studenti di Stanford, ha trovato un modo per trasformare i gusci di mandorle, che rappresentano il 70% del frutto e sono solitamente uno scarto, in fertilizzanti biologici. L'azienda ha raccolto 50 milioni di dollari per espandersi e ridurre l'uso di fertilizzanti sintetici, che sono responsabili del 5% delle emissioni globali di gas serra. Il processo prevede la combustione dei gusci ricchi di potassio con energia pulita. Il risultato è un infuso che, applicato al terreno, aumenta le rese agricole del 30% e riduce le emissioni del 92%. Oltre all'agricoltura, i gusci possono essere utilizzati come biocombustibile, materiale per pannelli isolanti nelle aziende o persino nella produzione di bevande, diventando così un esempio virtuoso di economia circolare.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: Il cianometro, inventato nel 1789 dal fisico svizzero Horace Benedict de Saussure, permette di misurare il colore del cielo tramite una scala di 53 tonalità di blu, dal bianco lattiginoso al blu intenso. De Saussure notò come la saturazione aumentasse con l'altitudine e la collegò all'umidità e alle particelle atmosferiche. Oggi lo strumento è stato reinventato con sensori e software digitali. Oltre a registrare le sfumature del cielo, mostra in tempo reale i dati sulla qualità dell'aria, segnalando anche le principali fonti di inquinamento. Il primo modello moderno fu installato a Lubiana nel 2016, seguito da Breslavia, Dresda e Ginevra. Oltre alla funzione scientifica, i cianometri hanno un ruolo educativo, rendono visibili fenomeni spesso invisibili, sensibilizzando i cittadini sull'inquinamento e creando una banca dati consultabile online.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: L'ordinanza riguarda tutti gli stabilimenti balneari del territorio comunale e invita gli operatori del settore a scegliere alternative ecologiche più sicure per l'ambiente. È un piccolo segnale, ma dal grande valore simbolico, in linea con una sempre maggiore sensibilità ambientale dei comuni costieri italiani.

0: Planet News.
1: Buone notizie dal Mar Ligure. La tartaruga Thalassa, una caretta adulta, è tornata in mare dopo 2 mesi di cure all'acquario di Genova, dove era arrivata con una polmonite. Il rilascio è avvenuto grazie alla Guardia Costiera, all'Università di Pisa e alla Fondazione Cima.
2: Thalassa è anche la prima tartaruga del centro ad essere rilasciata con un tag satellitare. Seguirà i suoi spostamenti e ci aiuterà a conoscere meglio il suo mondo. A salutarla anche i bambini della scuola primaria Convitto Colombo. E ricordate, se vedete una tartaruga in difficoltà, niente interventi fai da te. Chiamate l'1530 oppure l'112.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo.

0: 90. Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

Planet News. Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

Chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Che per sempre

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
2: Do you like jazz? Do you like
3: jazz? Radio Monte Carlo. Jazz.
4: Say, boy, what you doing around my jazz?
0: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
3: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

Carlo. Musica di gran classe. Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: Planet News. Radio Monte Carlo. Viaggio a volo radente da Ushuaia verso nord sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana, fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio attraverso la musica e il tempo senza confini.
1: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.